mën bi daal rek ñu doon nañ ñeneen dugal leen ci l'islam. Mu mel ni Seyna Aboubacar gannaaw moom mu jëlee alalam ci jënd ay jaam di leen dugal ci diine, noonu itam la solee alalam ngir dugg ci këru notable makka yi di waxtaan ak ñoom. Xam-xam yaa ngi yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri dugal leen ci diine. Fàtte li ñu bindi yim ci jëm ju tedd ji di Seyna Aboubacar moo di ne bi l'islam ñëwee ñëw gëj